0: Come on, don't keep in. Ja, voi te smette in.
1: Ancien anche lui questo solizzone, come Anton, Antonio. Da Carasca.
2: Ah, Lied, verstehst du?